Non guardarmi in quel modo, non fare il leggero e rispondere. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

ancora. Non guardarmi in quel modo, non fare il leggero e rispondi tu. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

Dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti lascerò più. Dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti lascerò più. Dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi.

è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.